be gone now. Oh, fey, fey, fey, fey. Ooh, a chita dao. Yi da wa dao. Bit to hai lo. Ha ha ha ha ha ha. Fano dan ha. Yado yo yo ho. Fano dan ha.